0: Milano.
1: Eccoli. Quello che non è una carabina. Non è che non è una carabina. Non è che non è una
0: carabina.
1: Eccoli. Non è che non è una carabina. Ni ko wek ko wale ante
0: ale dena
1: le premier du mars ay way
0: dena
1: le premier du mars pas du jeu dena
0: way
1: dena le ba mar dena du mars ay wale ante koli
0: ay
1: koli
0: dena ko wale
1: si te ba gor la
0: ma am lol
1: sa ma ko di gelan de katak Thank you.